0: la tua corona me cerca, te persegue, non c'è sì, e poi parlo in amore.
1: Ho cercato.

0: strozza,
1: bella
0: strozza,
1: bella,
0: cina e scabitoccia,
1: via,
0: si se, si smudera,
1: via,
0: se ci copre il cipite,
1: ma con la paese ancora,
0: cercherò il mistero, ma via,
1: via,
0: ma qui no,
1: ma qui no,
0: faccio la via, ma
1: via, lasciatemi passare,
0: i miei interi sono occupati,
2: qui bastano i falsi inchigili,

0: Cappoccia, ostina la tua capoccia,
1: su venduri degli enimmi ritornando.
0: Dunque fa saluta a tutti,
1: arca i monti, ma le flutti,
0: alla larga dagli enimmi.

conventina per nostra fortuna, donna tu che innervi l'amor. Una sola fedele quest'una, che fu ghiaccio le vampe da dopo, principessa, però si tenne, alza il

noi si sogna. E palazzo da formicola, di lanterne, riserve di soldati, udisse il gran tamburo del tempio verde, da stridono le pigite, ciabatte di pechino.

0: morta, ma che la morte grida, il nome, il nome, lo sangue.
1: Di tu che vuoi,
0: e l'amore che cerchi.